Quando te ne sei andata via, mi hai lasciato solo nella malinconia, senza parole, senza voltarti mai, come se il mio dolore non esistesse ormai. Non hai guardato nemmeno un istante per capire come stavo veramente.